0: Desire.
1: Mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Le mie opinioni

come fate l'amore con me, semplicemente da me, le braccia muoiono già, la testa andata si sa, ah, chissà se lei, se lui lo sa, chissà.

fa dell'amore con me. Mi sono amata da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.